americano lo fa, ma tu sei nato a Napoli, ma lo... ti hai messo la cappellina, ma c'è talante, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, il scappetto, il cinturato, il cavallo scito, ma tutta qua alla rutola, ma che cazzo è quello che mi fai, uscite con questo microfono, ti passi, mezza via a ballare, ma che può fare, vuoi arrivare, ma che cazzo, affaticare, ma ti uscite, affaticare, mannaggia, capatone, mannaggia.